0: intendete bene l'italiano? Un po'. Di dove siete? A Berlino. Come? Ma no, anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé. Welcome. Est mal here. E voi avete compreso tutto? Very good. Bene.
1: Vous avez compris?
0: Très bien. Et vous avez compris aussi, madame? Capito. Va bene. Oh, sì, verstanden haben. Kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?